0: Burranuò. È nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: come è nato Burrone, Burrone.
0: È nato Burrone, Burrone, Burrone, sotto il cielo, sotto il cielo.